Mamedi mo re badileng teng ho seng hona ho letsatsi la labo mo la haika ya e batla ka patlobolo ka pa bona bofumo Mamedi la haika ya e batimelo ya e bahloriso ka patsietse ha ho letho le kala ra arohanyang le lerato la Kriste Kgwedi ke ya borobedi dikgweding tse leshumele metso e mmedi tsa selemo. Mme re hetla morao moo modimo o re tsamaisitseng teng ka katleng. Ba bangata selemo sena ha se ne se simolla mohlomong ha o itadima. O sheba hore na o fetile ka hara ditsokotsane le difefo tsa mofuta ofe. O tla fumana hore ruri lerato la modimo ho wena ke le hlolla. A hona letsatsi le fetang momamedi re sa utlwa pia hore mang o hlokahetse mang ho etsa hona le mong e reng ha tadima mohlomong selemo sena ho thwaseng ha sona o ne a lemoha dintho di hana ho kopana ntlheng ya tlhokahalo ya mosebetsi empa ka jeno se wa ntseng a leka hore a kopanye e le hore Atla tsebo ho beha bohobe tafuleng o bonantsa tswela

0: America sa letso ke metsotso e le shome fela pele re fihla horeng ena ya le shome ho seng hona o moyeng dumela
1: ke mefe le le hloka hle mo sia o phela hantle ka dumela
0: ka mahao mo sia we swe ka ba o phela jwa
1: ha sa ha o jetse le ga tola ka ke ga ta fela mona mo melang ha itse go tlosa le ga tola Christ la ka ya go sotla
0: amen
1: le bose ba re mbana ma ka o di ma gona le bona bo fuma le lefuko di ke ke tsa ga tlosa le ga tola Christ ho ano re ratile ka legato la nnete motho e mong ha bona legato lena o go ntsha

0: leshomele metso e mehlano fela metso tso re furaletse hora ena ya rona ya bosupa ka baka hopola nthong tsa rona mehleng ya rona nthong tsa rona ha mokolanyane
1: hleng
0: Steve Kekana a re fela rato la ngwanelwa le ya nkudisa are ha ke na hana ka wena ha ke si di jwa di sitwa lo thewe are le bosi wa ke roba ba a o so ka utwa utla utwa ro o roba la boroko sweet ai onte di jwa o ja mwana mme o re a ka nqane a ska ba bona lo bo sabua ka bukuri bona ba bo bolelang o fumane motho a charola ngwana mme ai ai ke monate wa se sonto
1: yo nna
0: pa le ka fela ho bontsha botebo ba le rato la hai ho ngwane
1: ye
0: o taba
1: yo nna na rato la ngwane
0: di ota tena ngwana mme
1: liangu
0: one ba homonate ntho di kopane
1: nana ondara kaya
0: tapile jwa lo homonate ka bell bottom
1: nana ma seruba
0: o hlaisa jwa lo ntshifa e khona di hlano
1: nana ngwana
0: o le le kopo kopo o kopo sela o le metsi a foro o lele mela o le mabele o khalana
1: tsi ba le hore
0: Asman Tosa Tangwala Fati. Asman Tosa Tangwala Fati.

la ka ke tebalo ntepelle maga stampitsa tafari ha ile la boletjina we see bana LKJ ke so pasa re kala le bona Linton Pisi Johnson yali re ho re nyalo shumele mtsumedi na lo wena mosuthu motse ke a o mema ha go tlo ba metswalle ho la bo ga manyetse ka jini.

0: Hello there.
1: Ka lefata le ka makgele.
0: Ka o fela?
1: Se tshwana sa kgomo mme ha se le ntate le fela ngwana ko kongwa. Ke kopa gore nne ke tlhosa ke lapa. A bolele hantle lebitso gore na dinotolo tsa nkgono kgotsa ke le rela phulo ka lebitso le seng. E seng lena la nkgono kgotsa ke le rela phulo. Batho ba bangata ba ha ba di tsebise re a tshisa fetola mona dikomiti a kampa khute a bulele hore na dipitso e be le seng ka tsana no re se tse ho tonta
0: thank you
1: ho yang kuno pukulan ho tsanna ka tsikwe
0: thank you ho
1: ke tlhakile
0: eh ho
1: ya le wonta ke